This coins,

Ya, hierba del diablo.

0: era Made in Italy.
1: Dance Floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Radio Dance Floor.
5: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri?
20: Chiamami.
18: Un thriller emozionante.
20: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
21: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
20: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
22: Mic check, one, two, radio.

0: interrupting something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Give me a fat man!
7: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
8: The best of the 90s.
9: Radio Dance Floor.
10: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese, temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: dati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16. Ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it. 1999.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
4: The sound of the 90s.
5: Identify yourself.
4: Radio Dance Floor.
6: Dance Floor.
7: You know what time it is?
8: Sono le 6 e 3 minuti.
6: Dance Floor.
9: Please welcome, D-minor. D-minor.
10: Exploring the other side of 90s dance music on Radio Dance Floor. Stay on the other side, stay on the credit side. Stay minor. Hosting the show, Gregorio.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese, temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Dance Floor, check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, code per traffico intenso sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Sastino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Ancora sulla A4 Milano-Venezia abbiamo 5 km di coda a causa di un incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Code a tratti sul percorso urbano di questa autostrada tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e file a tratti tra Pero e Cormano in direzione Venezia, naturalmente a causa dell'intenso traffico. Coda di 1 km sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud per lavori di ripristino incidente sulla carreggiata nord, sulla 14 Adriatica incolonnamenti a tratti per lavori tra Pedase e Grottamare in direzione Pescara. Nel Lazio auto in coda a tratti sul tratto urbano della 24 Roma-L'Aquila-Teramo tra il raccordo e la tangenziale est. Prudenza per la nebbia che riduce la visibilità sulla 24 Roma-Teramo tra Roma e Carsoli e sulla 25 Torano-Pescara tra Torano e Avezzano. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Dance Floor.
5: Back to the 90s.
6: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese, temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Dance floor.
3: Turn on that radio. The sound of the 90s.
4: Radio Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1996.

0: interrupting something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
4: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Dance Floor.
5: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
6: Bentrovati, chiusa la 12 Roma Civitavecchia per un incidente avvenuto tra Torre in Pietra e Cerveteri in direzione Civitavecchia. Vediamo ora le altre notizie di traffico. Abbiamo code a tratti sulla 4 Milano Venezia per traffico intenso tra Montebello e Verona Sud in direzione Milano. 2 km di coda sulla 22 del Brennero tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano Bologna, anche qui per traffico intenso ma sulla carreggiata sud. In Liguria 1 km di coda tra Bolzaneto e Busalla, siamo sulla 7 Milano Genova per lavori in direzione Genova. Coda di 3 km sulla 21 Torino Piacenza Brescia tra il Bivio per la diramazione per Fiorenzuola e Cremona per lavori in direzione Brescia. 3 km di coda anche sulla 13 Bologna Padova tra Villa Marzana e Ferrara Nord a causa di un incidente avvenuto in direzione Bologna. Mentre in carreggiata apposta, quindi verso Padova, si sono formati code di 2 km tra Altedo e Ferrara Sud per lavori di ripristino incidente. Sulla 1 sul tratto campano della Roma Napoli, un incidente è la causa dei 2 km di coda tra Santa Maria Capovetere e Capua verso Roma. Inclonamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Capo di Monte verso Capodichino. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.

but we could be friends to the end.

0: something, something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
1: www.radiodancefloor.it 1994.
2: Check the sound around and let the speaker pound.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
17: Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male? Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male? Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male? Che mi ha fatto male? Che mi ha fatto male?
18: Boh.

mi vogliono, mi prendono e mi tirano, si muovono, mi seguono, mi cercano, mi vogliono.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, rimane chiusa la 12 Roma Civitavecchia per un incidente che coinvolge un mezzo pesante tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione Civitavecchia. In Liguria, sulla 26 dei Trafori, code per un incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. Sulla 7 di Serravalle, coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Per lavori di ripristino a seguito di un incidente, sulla 13 Bologna Padova, code tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. Code e rallentamenti per lavori sulla 14 Adriatica tra Pescara Nord e Pineto e tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Code per lavori anche verso Taranto tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta a Mare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Ancora in A14 abbiamo delle code per un veicolo in panne tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari. Infine in Campania incidente sulla 1 Roma-Napoli con incolonnamenti tra Caserta Nord e Capua in direzione Roma. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Floor.
1: Back to the 90s.
0: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Radio Dance Floor.
1: I know you wanna say it.
2: Open your mind.
0: The sound of the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, rimane chiusa la 12 in Roma Civitavecchia per un incidente che coinvolge un mezzo pesante al chilometro 15 e 900 tra Torri in Pietra e Cerfeteri in direzione Civitavecchia. 4 km di coda sulla 22 del Brennero tra Vipiteno e il confine di Stato per traffico intenso verso il Brennero. Anche in carreggiata apposta, quindi verso Modena, il traffico intenso è la causa dei 4 km di coda tra Carpi e il Bivio per la Milano-Bologna. 10 km di coda sulla 4 Milano-Venezia per un mezzo pesante in fiamme al chilometro 249 e 300 tra Brescia Est e Sirmione verso Venezia. Proseguendo in questa direzione, altre file di 3 km tra Verona Sud e Soave a causa di un incidente. 2 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra il bivio per la diramazione per Fiorenzuola e Cremona per lavori in corso verso Brescia. 6 km di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud per lavori di ripristino incidente in direzione Padova. Code rallentamenti per lavori sulla 14 Adriatica tra Pescara Nord e Pineto e tra Grottammare e Pedaso verso Ancona. Code per lavori anche verso Bari, tra Fermo Porto San Giorgio e Grottammare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Am I interrupting something?
6: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
5: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1998.

0: Informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Back to the 90s.
16: Dance floor.
17: Let's go!
18: Daniel's Jack presents...
19: Retape.
20: Y'all ready for this?

0: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
1: Timeline. Timeline.
2: Rewind the tape now.
3: Prendetelo come un viaggio di studio.
4: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Dance Floor, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Nuovo appuntamento con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Un viaggio nelle situazioni, negli eventi, nei fatti, personaggi degli anni 90, con il supporto musicale della musica riferita allo specifico periodo preso in considerazione. Timeline ci porta nel mese di maggio 1997.
1: Timeline.
4: Partiamo subito dall'inizio del mese di maggio. 1 maggio 1997, appuntamento organizzato dai tre sindacati confederati CGIL, CISL e UIL per la festa del lavoro. Questa edizione, la settima, fu condotta come sempre da Piazza San Giovanni in Laterano a Roma da Piero Cambretti, Kay Rush e Gianni Minà, con la partecipazione di grandi artisti italiani: Franco Battiato, Pino Daniele, Jovanotti, Fiba, 99 Posse, Carmen Consoli e Negrita, Pittura Fresca, Enzo Avitabile, Vox Populi, Stadio, Evion Travel, Daniele Silvestri, Casino Royale, Extra, Gang, Blu Vertigo, Timoria, Neffa, Niccolo Fabi, mentre a livello internazionale Shiny O'Connor e i Blur. Non fu un'edizione senza problemi ed intoppi. La chiusura della serata fu affidata a Elite FIBA, ma la RAI interruppe la diretta nel momento esatto in cui la band toscana stava per iniziare la propria esibizione. In seguito, la band sostenne che si trattò di una forma di censura preventiva, molto probabilmente dovuta alle esternazioni di Piero Pelù nel 1993 a proposito di certe decisioni della televisione di Stato. Il concerto fu caratterizzato da continui temporali, disguidi tecnici e ritardi in scaletta. Qualche artista rinunciò addirittura ad esibirsi senza le riprese della TV, come Skin degli Skunk Anansie, che si rifiutò di cantare. E Timeline.

siamo nel mese di maggio 1997, ancora primo maggio. Nel Regno Unito i laburisti di Tony Blair vincono le elezioni dopo 18 anni di governo conservatore. Il partito laburista è un movimento politico britannico di centrosinistra e un partito storicamente riconducibile al socialismo democratico e alla socialdemocrazia. Fu guidato da Tony Blair, nato ad Edimburgo il 5 maggio 1953, dal maggio 1997 fino al 27 giugno 2007. Anche questo è Timeline.

0: parliamo di musica. 3 maggio 1997, il Regno Unito vince il 42esimo Eurovision Song Contest a Dublino, in Irlanda. Nel 1997 l'Italia torna a partecipare all'evento musicale con i Jalis e la loro Fiumi di Parole, vincitori dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, la 47esima edizione, dal 18 al 22 febbraio.
1: Preparatevi, nonostante l'ora, tocca a noi. Questi ragazzi che hanno vinto Sanremo, diciamo abbastanza contro i pronostici, si ritrovano qua all'Eurofestival, 42esimo Eurofestival della canzone internazionale a Dublino, e sono dati fra i primi tre, addirittura fra i primi due. Un bookmakers li dà 7-2, due sterline se ne vincono 7, un bookmakers li dà 4-1, una sterlina se ne vincono 4. E io non mi vergogno a dire, mai scommesso in vita mia, 10 sterline le ho messe con questo Paddy Power che li dà 4-1, chissà che non porti buono. E veramente c'è fermento anche da parte degli irlandesi, che sono dei grandi conoscitori musicali, quantomeno di musica popolare. Tutti ci fanno i complimenti perché trovano la canzone molto bella, composta da Fabio Ricci, e per quanto riguarda il testo da Carmen Di Domenico e Alessandra Drusian, interpretata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, quindi da Jalis, direttore d'orchestra Lucio Fabbri, per l'Italia, Fiumi di Parole, de Jalis.

Il duo viene dato per favorito, ma si classifica solo al quarto posto, e a vincere la manifestazione è il Regno Unito con Katrina and the Waves e la loro canzone Love Shine a Light. In seguito alle polemiche scoppiate riguardanti un possibile sabotaggio da parte della RAI con l'intento di non ospitare nuovamente l'evento, il 1997 sarà l'ultima partecipazione dell'Italia, che ritornerà solo nel 2011. L'edizione 1997 è stata la prima in cui è stato assegnato il Barbara Dex Award per il peggior vestito. Come vincitrice fu la cantante maltese Debbie Sherry. Questo è Timeline.

Ci spostiamo al 9 maggio 1997. Avviene un fatto di cronaca destinato a far parlare a lungo di sé e a creare le più svariate tesi. Un proiettile colpisce la studentessa 22enne del corso di giurisprudenza Marta Russo all'interno dell'Università La Sapienza di Roma. L'omicidio fu al centro di un complesso caso oggetto di grande copertura mediatica alla fine degli anni 90, sia per il luogo in cui era stato perpetrato, sia per la difficoltà delle prime indagini che non riuscirono a delineare un movente, vertendo per esempio tra ipotesi mai confermate come lo scambio di persona, il delitto perfetto o il terrorismo e infine lo sparo accidentale. Nel 2003 fu condannato in via definitiva per il delitto, principalmente sulla base di una controversa testimonianza, un assistente universitario di filosofia del diritto, Giovanni Scattone, per omicidio colposo aggravato. Un suo collega, Salvatore Ferraro, fu condannato limitatamente al reato di favoreggiamento personale. Entrambi si sono sempre professati innocenti. Il caso di Marta Russo è finito negli anni per diventare uno dei misteri più fitti della cronaca nera italiana. Ben ritrovati e ben ritrovate, è Timeline.

11 maggio 1997, Deep Blue, il super computer giocatore di scacchi della IBM, creato nel 1985 alla Carnegie Mellon University in Pennsylvania da parte di Feng Xiongxu, sconfigge di nuovo il campione del mondo Garry Kasparov. Il campione russo era infatti già stato battuto dal computer nel 1996, detta partita 1. Dopo il match perso, Kasparov disse che alcune volte gli era parso di notare nelle mosse della macchina intelligenza e creatività così profonde da non riuscire a comprenderle e a non definirle umane. Avanzò anche il sospetto che la macchina avesse avuto, per così dire, un aiuto umano durante la partita, sospetto che ritornò più volte, sia quando si seppe che la macchina non era posta nella stanza nella quale si disputava la partita, ma ad alcuni chilometri di distanza, e che quindi i dati venivano inviati da terzi, sia per il fatto che al campione russo non furono mai forniti i tabulati sull'attività del computer che lui stesso aveva richiesto secondo gli accordi della sfida e Timeline.

14 maggio 1997. Grande evento nel mondo del trasporto aereo e nel mondo dell'alta finanza. Le compagnie aeree Air Canada, Lufthansa, SAS, l'acronimo di Scandinavian Airlines System, Thai Airways International, la compagnia di bandiera thailandese, e United Airlines formano la Star Alliance. Anche questo è Timeline.

0: in timeline andiamo ad esplorare tanti aspetti del periodo che prendiamo in considerazione. Tant'è vero che a questo punto parliamo di box office. Il 30 maggio 1997 esce nelle sale cinematografiche il film Happy Together, film di genere drammatico diretto da Wong Kar-wai. Lai Yu-fi e Opi Wing, due giovani innamorati tra loro, lasciano Hong Kong per l'Argentina e una volta giunti qui vorrebbero dirigersi verso sud in cerca di avventure. Lungo la strada Opi Wing abbandona l'amante. Lai si stabilisce a Buenos Aires e trova lavoro come buttafuori in un bar. Tempo dopo Ho torna in città. Lai lo ospita a casa sua ma non vuole tornare ad essere il suo innamorato. Lai lascia il bar e va a lavorare nella cucina di un ristorante cinese dove fa amicizia con Chang, un ragazzo di Taipei. Dopo un periodo di continui litigi, Oh chiede a Lai il passaporto per tornare a casa, ma Lai dice che non glielo potrà mai restituire. Oh picchia sangue Lai e lascia la casa. Chang intanto rientra a Taipei dalla famiglia. Lai, messi da parte i soldi, va in viaggio da solo alle cascate dove voleva andare insieme al suo innamorato. Lui e Oh appunto. Oh è triste e decide di tornare ad Hong Kong. Sulla strada si ferma a Taipei dove al mercato riconosce i genitori di Chang. Riflette e capisce che quella situazione, la famiglia e il lavoro, può rappresentare un punto fermo per il suo futuro, ricominciando da quel momento la propria esistenza. E timeline.
1: Disco Fever. Disco Fever. Disco Fever. Disco Fever.

0: come al solito, ben lo sanno le ascoltatrici, gli ascoltatori di Timeline, gli spot pubblicitari ci offrono uno spaccato di estremo interesse per sondare gusti e tendenze del passato. Nel maggio 1997, essendo ormai prossimi alle vacanze estive, sono pubblicizzati non solo Gelati, la coppa del nonno Motta con il claim "Nessuno come te" ed il Magnum Algida, "La vita è fatta di priorità", dice lo spot, ma anche gli scooter in previsione della bella stagione, dal Malagutti F10 accompagnato da una importante pubblicità addirittura immaginata da una stazione spaziale, al Benelli o allo scooter Stealth 50 Aprilia, il nuovo record da battere.
1: Dall'esperienza del Racing Team Aprilia arriva Stealth.
2: Fischia, è un aereo.
1: Stealth, il nuovo record da battere.
0: Bella poi la pubblicità del McDonald's con un indimenticato Fabrizio Frizzi che promoziona il Big Mac a 7.900 lire con il claim "Restate in famiglia, venite al McDonald's". Stagione calda e ricerca quindi di bevande fresche, dalla Coca-Cola, di seta nei momenti più caldi sempre, ed una pubblicità fatta di brevissimi frames da film ambientati in zone bollenti e desertiche, alla birra Ceres o alla Beck's, l'originale birra tedesca, la tedesca numero uno in Italia. Tra le auto è molto promozionata la nuova Mitsubishi Colt da 18.315.000 lire, nata per essere la tua prima Mitsubishi.
3: Nuova Mitsubishi Colt, compatta, su misura per te, nata per essere la tua prima Mitsubishi.
0: Tempo di vacanze e di viaggi? Curioso lo spot di Alpitour, sostenuto non solo dal consueto claim "No Alpitour, hi hi hi", ma anche da un testimonial ai tempi di particolare presenza in video, come Emilio Fede, che promoziona il pacchetto turistico Carta Blu delle vacanze Alpitour. E Timeline.
4: Imprevisto imprevedibile? Alpitour ti dà la Carta Blu. Se ce l'hai, hai la soluzione. Se non ce l'hai... Ai, ai, ai.

suona naturalmente tanta musica alla radio nel maggio 1997, preludio del periodo estivo. Il FIBA con Regina di Cuori, 883 con un classico, La regola dell'amico, o Jovanotti con Questa è la mia casa. Tanta la musica dance, i Daft Punk con Run the World, Paradisio con Bailando, Alexia con Ullala, o ancora Ricky Martin con Maria. Molti gli altri successi, Rosana e il suo splendido El Talisman, il successo planetario di Puff Daddy e Faith Evans, I'll Be Missing You, il progetto Vacuum con i Brief, o i raffinati Smoke City con Mr. Gorgeous, e poi ancora gli Hanson con M-Bop, o i The Verve con Bittersweet Symphony, per concludere con i Backstreet Boys e il loro successo planetario Everybody. Sono solo alcune delle canzoni di quell'ormai lontano mese di maggio.

0: Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Abbiamo esplorato il mese di maggio 1997. Vi aspetto in diretta lunedì prossimo a partire dalle 18. Un saluto a chi mi seguirà poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico, come sempre enjoy the 90s qui on Radio Dance Floor.
3: Timeline.

0: every Friday at 9 p.m. on Radio Dance Floor. Stay Minor.
1: 1995. 1995.

0: Radio Dance Club.
1: Back to the 90s.
2: Book Parade. Light di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto Luciana Littizzetto con il suo primo romanzo, Il tempo della la la. Ogni settimana tra caffè con acqua calda a parte e confidenze, tre amiche si raccontano in un baretto di fiducia. Seconda posizione per Karin B con Tears on My Pen Drive. Al primo posto invece Manuel Carrer con Cold Cuts. Ci sono stati nell'infanzia momenti di memorabile beatitudine, quelli in cui in occasione dei viaggi del padre a lui e alle due sorelle minori era concesso di trasferirsi nella camera dei genitori. Marina, che era la più piccola, dormiva nel lettone, Natalie e io portavamo i nostri materassi, semplicemente mettevamo dei cuscini intorno al letto. A questo rito mia madre aveva dato un nome, fare Cold Cuts. Ci piaceva da morire fare Cold Cuts. I tre fratelli, ormai più che adulti, ripeteranno quel rito nella camera di un hospice, raccogliendosi attorno alla madre per trascorrere con lei l'ultima notte della sua vita. E ora passiamo agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Walter Veltroni con Buon Vino, il circo insanguinato. Roma nel pieno delle feste natalizie, al parco dei Daini, nel territorio di competenza del commissariato di Villa Borghese, si è installato il tendone di un circo. Invitato alla prima, il commissario Buonvino conosce i componenti della carovana e percepisce strane tensioni. Durante il numero dei trapezisti, la giovane figlia del direttore di scena, Manuelita, mentre effettua una acrobazia particolarmente complessa e rischiosa, cade sbattendo contro l'unica parte dura della rete di protezione. I soccorsi sono inutili, la ragazza è morta sul colpo. Alla seconda posizione Maurizio De Giovanni con L'orologiaio di Brest, l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi, e al primo posto Il tempo dell'orologiaio, il secondo libro di questa serie. Un conto alla rovescia che non lascia scampo, il libro che chiude la saga dell'orologiaio di Brest, Carlo Malvasi, nome di battaglia Sergio, è stato per oltre 40 anni una primula rossa della lotta armata, latitante imprendibile, custode di segreti che nessuno vorrebbe conoscere. Mago degli esplosivi, signore dei congegni, ha costruito meccanismi perfetti, capaci di fermare il tempo nel punto esatto in cui la vita si spezza. A strapparlo alla copertura anonima dietro cui si è nascosto a Brest, in Francia, sono Andrea Malchiodi e Vera Cohen. Andrea è un professore universitario, ordinario, metodico, cresciuto con una madre che gli ha raccontato per tutta la vita di un padre lontano morto in mare, fino al giorno in cui Andrea scopre che quel padre non solo è vivo, ma è un assassino. Vera invece è una giornalista ossessionata dalla morte del padre che non ha mai conosciuto, ucciso nel 1984 in un attentato. E ora il consiglio della settimana, che è proprio Cold Cuts di Emmanuel Carrer, che ho avuto il piacere di incontrare dopo una lunghissima fila al Salone del Libro di Torino che si è appena concluso. È stata veramente una conferenza molto molto interessante, un autore da scoprire sicuramente. Questo libro racconta la storia della sua famiglia, ma anche fa luce su una pagina della storia d'Europa e sulla Russia di oggi. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it, buona lettura.
2: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
0: Radio Dance Club.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: What's up, y'all? This is Tupac.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: This is Basement Jam.
9: What's up? We're Destiny's Child.
10: This is Big Will Smith.
11: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Dro.
12: Hi, this is Madonna.
13: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Problemi sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per un incidente chiuso il tratto tra la barriera di Villanova d'Asti ed Asti Ovest in direzione di Piacenza. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Sulle 7 Milano-Genova si sta in fila in prossimità dei lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Anche sulla 10 Genova-Ventimiglia sono i lavori a provocare code in direzione di Genova tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure tra Spotorno e Savona. A Milano sul tratto cittadino della 4 code per incidente tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia. Ripercussioni sulla 8 Milano-Varese in fila da Fiera Milano. E sempre sulla 4 Milano-Venezia, dopo l'incendio di un mezzo pesante, permangono incolonnamenti tra Brescia Est e Sirmione verso Venezia. Sulla 1 Milano-Bologna code per lavori tra Basso Lodigiano e Piacenza verso Bologna. Proseguendo in carreggiata sud, altre file ma per incidente tra Terre di Canosse e Reggio Emilia. Incidente anche sulla 13 Bologna-Padova, code tra Arcoveggio e Altedo in direzione di Padova. E tra Marche e Abruzzo, sulla 14 Adriatica, rallentamenti e code nei tratti interessati dai lavori tra Fermo, Porto San Giorgio e Pescara. Sul tratto Firenze-Roma della 1, incolonnamenti per un incidente tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Code per incidente anche in carreggiata opposta tra Valdarno ed Arezzo, quindi in direzione Roma. Andiamo sulla 12 Roma-Civitavecchia, code tra Roma Ovest e Torre in Pietra in direzione di Civitavecchia. Si sta provvedendo a ripristino della sede stradale dopo un incidente. E infine sulla 16 in Napoli-Canosa, rallentamenti in prossimità dei lavori tra Bellino Ovest e Baiano verso Napoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: telefonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1993.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
17: You know what it is? Radio Dance Club, back to the 90s.
18: Luce Verde Italia.
19: Bentrovati. Resta invariata la situazione sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia. Per un incidente è chiuso il tratto tra la barriera di Villanova d'Asti e d'Asti Ovest in direzione di Piacenza. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Sulla 10 Genova-Ventimiglia sono i lavori a provocare rallentamenti e code in direzione di Genova tra Borghetto Santo Spirito e Pietraligure tra Spotorno e Savona. A Milano sul tratto cittadino della 4 code per incidente tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Code invece per lavori sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Cremona e Castelvetro nelle due direzioni. E sempre per lavori sulla 1 Milano-Bologna si sta in fila tra Basso Lodigiano e Piacenza in direzione di Bologna. Proseguendo in carreggiata sud, code per incidente tra Fiorezzuola e il bivio con la 15 della Cisa. Anche sulla 14 Adriatica è un incidente a provocare code tra Bologna Fiera e San Lazzaro in direzione di Ancona. Restiamo sulla 14 Adriatica tra Marche e Abruzzo, rallentamenti e code nei tratti interessati dai lavori tra Fermo, Porto San Giorgio e Pescara. Di nuovo sull'autosole code per incidente tra la variante di Varico e Calenzano in direzione di Firenze. E ancora in carreggiata sud per un altro incidente da poco risolto restano incolonnamenti tra Valdarno ed Arezzo verso Roma. E sempre per incidente sulla Firenze Pisa Livorno code tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione di Livorno. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
18: Un servizio a cura dell'ACI.
20: Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
21: I try, but you never really hear what I'm trying to say. I swear, I swear.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1998.
5: I want you.

Dance Floor. Il suono degli anni 90. The search goes on.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
5: I suonati di Enrico.
6: 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
7: I suonati di Enrico. Radio Dance Floor non è soltanto naturalmente grande musica, tutta la musica degli anni 90, ma come sanno bene gli ascoltatori che ogni giorno seguono la radio 24 Hours Today, solo dance emozionante, Radio Dance Floor è anche l'esplorazione degli anni 90 grazie agli interpreti di quegli anni che arrivano al nostro telefono e ci portano nel cuore di quei magici 10 anni. Ed è davvero con grande onore che in questo momento accolgo al telefono di Radio Dance Floor una delle icone degli anni 90, perché c'è Mario Fafà, c'è Mario Fraggetta. Mario, benvenuto su Radio Dance Floor.
8: Grazie, ciao a tutti, eccomi qua.
7: E grazie naturalmente per la disponibilità a raccontarci che cosa sono stati gli anni 90 per Mario Fraggetta. Partiamo da questo, chi è Fraggetta?
8: Fraggetta è un DJ, produttore, padre di famiglia, con una grande passione per la musica.
7: Che parte dalla radio, perché la tua storia è molto legata alla radio, come del resto fu uno dei classici degli anni 90. Tu parti dal momento magico in cui ci sono le radio private, le radio libere, e poi via via, insomma, l'avvicinamento a Radio DJ, che è sicuramente è stata la radio per la dance negli anni 90.
8: Sì, io parto praticamente, le radio private, quelle libere iniziavano da pochi anni, e io mi ricordo che mi ero innamorato di Radio Milano International 101 perché seguivo Leopardo, seguivo tutti i DJ, e quindi da lì una grande passione per la musica. Facevamo le feste con la mia compagnia, i ragazzi che conoscevo, io ero il DJ, quindi mi portavo dietro questa passione che poi è diventata anche un po' mezzo lavoro, perché ho iniziato a lavorare con una radio di provincia, poi sono passato a una radio di Monza un po' più vicino a Milano, da lì ho conosciuto Linus e poi dopo qualche anno mi portò a Radio DJ, e lì ho fatto la scelta di far diventare il mio lavoro. Ho mollato l'altro lavoro che facevo ed è diventato il lavoro principale, quello della radio. Quindi entravo a Radio DJ, timbravo il cartellino, mi facevo le mie 8 ore, che poi non erano mai 8 ore,
7: certo,
8: perché
7: immagino
8: ci dedicavi molto più tempo.
7: Certo, ecco, prima di arrivare quindi a produrre le tue canzoni nel 92, c'è Music, parleremo anche di questo. Tu ti sei trovato ad essere il regista, ma in realtà è riduttivo il termine di regista, di un programma di culto per gli anni 90 come il DJ Time. Senti Fraggetta, sì, che cosa significava essere in onda con Albertino nel DJ Time o nella DJ Parade, quando si sapeva benissimo, e i dati di ascolto lo confermavano, che l'Italia praticamente si fermava e ballava con il DJ Time, ballava con Albertino, ballava con i tuoi effetti straordinari, insomma con quell'interazione magica che esisteva tra te e Albertino?
8: Ma in realtà qui c'è da fare un passo indietro, perché proprio perché io ho lavorato alla DJ facendo le cose più semplici, dall'ultimo arrivato, cioè i nastri della notte, facevo tutti i capodanni, facevo la regia a tutti i programmi a qualsiasi ora. Poi un giorno mi dissero devi fare, adesso diventerai il regista di Albertino, e da lì abbiamo iniziato a lavorare io e lui. Però questa cosa ce la siamo costruita io e lui, perché vedevo che lui era uno che parlava a tempo sulle battute, quindi io mi divertivo a fargli entrare i brani a tempo ogni volta che lui concludeva un discorso. Da lì lui ha percepito che io avevo questa abilità e ci siamo piano piano costruiti il nostro modo di fare radio, cioè quella di entrare con i jingle. Poi sono arrivati i personaggi fantastici che erano coinvolti nel programma, ma erano tutti manovrati da me tramite una tastiera, il famoso 88 tasti, che era la famosa tastiera che io usavo in diretta.
4: Perché?
8: In realtà lo sapevamo che poi avevamo tutto questo grosso successo, ma non percepivamo bene il successo grosso che avevamo. perché noi sapevamo che c'era tanta gente che ci fermava, si fermava alle due per sentire il primo disco, per sentire la DJ Parade, ma noi come dire, eravamo nella nostra bolla, in una sorta di divertimento nostro, cioè per noi, per me far entrare un disco a tempo e Albertino fermarsi poco prima che iniziasse a cantare era un divertimento, tanto che ci facevamo i complimenti da sole. Perché? Perché quel cambio era uscito figo e andavamo avanti così, con la nostra passione e il nostro modo, ma non, in realtà quasi non ci rendevamo conto di quello che stava accadendo dall'altra parte e quindi andavamo avanti a fare il nostro.
7: Bella questa, nel senso che c'era quella totale normalità, quindi cioè era in quel momento ci si divertiva.
8: Noi di brutto, perché comunque gli dicevo oh, guarda ti faccio entrare questo disco, lui beccava l'entrata, usciamo fuori, ci davamo un 5, dicevamo figo questo intervento bello, adesso via sotto un altro, e quindi era tutto così, noi ci divertivamo un sacco, era come dire il nostro passatempo quotidiano, fare bene quella roba lì, ecco.
7: Ed è venuta però, bene veramente, insomma anche perché basta andare su YouTube per rendersi conto, ricordo un capodanno straordinario al Forum di Assago con migliaia di persone davanti, lì però ecco Fragetta, un po' di emozione la provavi anche chi come te viveva comunque insomma a contatto con un successo che si andava consolidando da un mese all'altro.
8: No, ma lì proprio, cioè, come dire, adesso uso un termine che non vado, ma lì ci cagavamo addosso, perché comunque ci rendevamo, cioè, c'eravamo di fronte a 12.000 persone, erano venuti solo per noi, ci domandavamo, ma come? Aspetta un attimo, cioè, i 12.000, 15 li fanno i gruppi rock, i cantanti, ma noi non sappiamo neanche suonare, cioè, cosa stiamo facendo noi? Vabbè, suoniamo con i vinili, tutto qua,
7: e
8: quindi
7: come?
8: Diciamo, che caspita, qui stiamo spostando veramente un po' mezza Italia, ecco.
7: E altro che, e poi c'era tutta l'Italia che seguiva in FM, per cui insomma c'erano migliaia di persone che si divertivano. Senti, parliamo adesso di Fargetta come produttore. 1992 Music, con un featuring importante che è quello di Anne-Marie Smith, e nel medesimo anno, cosa che non è così facile, The Music is Moving. Da dove nasce l'idea di un Fargetta produttore?
8: Ma nasce innanzitutto dall'amicizia che avevo, che ho, anche se non lo vedo più come prima, con Gianfranco Bortolotti, che è l'ideatore e quello che ha creato la Media Records. E anche lui ovviamente seguendo il DJ

0: Smith, bellissima, e così è uscito il primo singolo. Poi è seguito subito The Music Is Movie, e è partito tutto da lì.
1: Ed è andato tutto benissimo proprio. Noi li ascoltiamo, 1992, Music con Anne-Marie Smith, e a seguire The Music Is Moving, medesimo anno, c'è Mario Fargetta qui on Radio Dance Floor.

0: canzoni importanti e soprattutto classifiche che poi premiarono queste canzoni. Senti Mario, qual è l'emozione che tu hai provato quando in regia ad Albertino hai mandato in onda le tue canzoni?
1: Ma è difficile ricordarsi, ma io qualcosa riesce a passarmi per la mente, dove ero veramente emozionato. Ero veramente emozionato, mi ricordo che sudavo, quindi questa era un'emozione totale, ecco.
0: E la Baby in the Tombin sicuramente ti ha dato però un supporto, un aiuto, perché insomma è venuta in aiuto proprio.
2: Aiuto!
0: Dunque, canzoni che dimostrarono come anche una cover potesse ottenere un grandissimo successo, base ritmica, il riff molto, molto orecchiabile, quindi c'era tutto quello che poi caratterizza il grande successo di una canzone, perché poi le persone non soltanto ballavano ma anche cantavano le tue canzoni, quindi entravano nell'orecchio, c'era la possibilità di ricordarle oltre che di ballarle. Tutto questo ritorna anche nel tuo singolo del 93 che si intitola Your Love. Ecco, com'è che tu ti immaginavi il singolo successivo quando entravi in sala di registrazione? Che cos'è che ti auguravi che potesse succedere mentre realizzavi il disco?
1: Ma io partivo sempre da un'idea, da un sample, da dove poi si sviluppava, quindi cantato.

0: Music sono partito con John Miles, The Music Is Moving, siamo partiti da un cantato, perché in realtà, vi svelo questo segreto, la voce di The Music Is Moving era la stessa a Mary Smith. Era un cantato avanzato che non si sapeva come usare, e quindi l'abbiamo adattato su questa base, che è stata fatta, direi, molto bene, perché rispecchiava in quel momento i gusti, soprattutto che andavano in Inghilterra, a Londra. E, però io credo che sono partito da un sample di Patti LaBelle, e da lì abbiamo sviluppato tutta la canzone, ecco.
1: E da lì si è poi continuato. Nel 93 c'è Your Love, nel 94 This Time Sexy Night, che ascolteremo tra una manciata di istanti. Una domanda che ci porta nel cuore degli anni 90. Se non ci fosse stata la radio, Fargetta ci sarebbe stato? E se Fargetta, ecco, senza la radio si fosse comunque presentato in pubblico, sarebbe stato il Mario Fargetta che conosciamo oggi?
0: No, ma no, assolutamente. Cioè, la radio mi ha dato veramente la grande popolarità in Italia che sto vivendo tuttora, perché tuttora, nonostante io mi sia convertito a Get Far, che è il mio pseudonimo, io vado in giro e tanti mi ricordano come, cioè, Fargetta, DJ Time, tutto così. Quindi la radio mi ha dato veramente tanto. È anche vero che il successo che ho ottenuto con le produzioni discografiche non c'entrano niente con la radio. Devo dire che con le produzioni discografiche conquisti il mondo. Con la radio, ovviamente, se si sente solo in Italia, sta in Italia, ecco, tutto qua.
1: Però in ogni caso, insomma, lì è diventato quella è diventata la radio di culto, il DJ Time e il program, come del resto si diceva anche nella sigla. Noi ascoltiamo Your Love This Time e poi arriveremo con il 1995, nuovo singolo, nuovo successo, e sarà Midnight qui on Radio Dance Floor.

0: This Time, riff semplice, insomma il groove immediato, e fu davvero grande successo. Mario, una domanda: Get Far da dove nasce?
1: Beh, se ci fai caso, prendi Fargetta, lo scrivi, ribalti le parole, viene fuori Get Far.
0: Fantastico.
1: C'è stato uno studio di, credo, mi sono messo lì con un foglio di carta, ho scritto Fargetta per girare le parole e alla fine è venuto fuori Get Far, e non sapendo neanche bene l'inglese ai tempi. Adesso non è che lo sa, perché però insomma ai tempi mi è andato anche bene, perché poi un giorno, quando lo dissi al famoso Ronnie Hanson che lavorava alla DJ, lui mi disse: ah, Get Far vuol dire sempre avanti, guarda che culo.
0: E allora è andato da quel momento le cose sono andate veramente avantissimo. Dunque, 1995, Midnight, un anno dopo, meno di un anno dopo, The Beat of Green, Mayday, Mayday, altra canzone famosissima con il sample che entrava nell'orecchio immediatamente, un grande successo anche in questo caso. Qual è il momento in cui hai capito che il fenomeno Get Far, Fargetta, era diventato un fenomeno duraturo, quindi un fenomeno che si sarebbe conservato nel tempo, e hai capito che avevi trovato la soluzione che andava incontro alle aspettative di un pubblico che naturalmente voleva divertirsi con la musica di Fargetta?
1: No, mi calcolavo. Ho scoperto che fare musica, andare in studio e fare dischi era una cosa che mi sentivo di fare, perché mi piaceva fare, comunque facevo con gusto, sempre con canzoni, e non ricordo un brano mio strumentale, ma erano sempre canzoni dove appunto lanciavo il messaggio o di amore o quant'altro. Però io mi ritrovavo quasi costantemente in studio, perché diventava quasi automatico andare in studio e fare un brano, e comunque cercavo di dare costanza alle mie produzioni, perché alle mie produzioni, perché comunque uscivo con un brano e poi non volevo far passare tanto tempo, dovevo essere pronto con un altro, ecco, quindi andavo avanti così. Poi tra qualche remix e collaborazione ero perennemente in studio.
0: Certo, e con i risultati che arrivavano davvero, insomma, era la dimostrazione di come non ci fosse ripetitività, ma ci fosse sempre qualche cosa di nuovo, capace di conquistare, comunque di catturare l'attenzione del pubblico. Midnight e The Beat of Green li ascoltiamo in sequenza, poi ritorneremo con Mr. Moving, e a proposito parleremo anche di remix, visto che tra Sei la più bella del mondo di Raff, Canzoni di Jovanotti, Rotta per casa di Dio di 883, insomma ce n'è stata davvero per tutti i gusti. Qui su Radio Dance Floor c'è Get Far, Fragetta.

0: The Beat of Green, Mayday Mayday, canzone che insomma ha riscosso grande successo, come del resto tutta la produzione di Mario Fargetta. Mario, 1997, arriviamo a Mr. Moving, che anticipa di un anno la tua collaborazione con Alex Farolfi e con il progetto dei Temperer. Ecco, che cos'è Mr. Moving e perché poi a un certo punto l'evoluzione del progetto Get Far, che conserva naturalmente un'individualità ben riconoscibile, ma con il progetto dei Temperer?
1: Ma lì in realtà Mr. Moving è il completamento, la chiusura di un bel po' di lavori che partono da Music, a The Music is Moving, Your Love, This Time. Lì ho deciso di fare l'album che concludeva un periodo di produzione della mia vita. Quindi Mr. Moving era anche la canzone che abbiamo estrapolato dall'album che si chiamava You Got It. E credo che Mr. Moving abbia avuto meno successo di tutte le altre, ecco, quindi probabilmente stava finendo un periodo di idee e quindi abbiamo chiuso con questo album. Poi dopo c'è stato questo aggancio con Farolfi nel creare Tempera.
0: Certo, e da lì incomincia una serie notevole di successi, anche perché abbiamo Feel It nel 98, nel medesimo anno quel grandissimo singolo che funzionò benissimo, che If You Buy This Record Your Life Will Be Better, di fatto un'autopromozione del disco quasi, per arrivare poi a Hammer to the Heart e poi insomma i brani che ascolteremo nei prossimi minuti. Allora, a questo punto Mr. Moving, con cui si conclude in qualche modo la prima parte dell'evoluzione di Get Far Fargetta, con Feel It arriviamo al 98 e si apre l'esperienza dei Temperer, l'esperienza con Alex Farolfi, e poi ritorniamo a chiacchierare con Get Far Fargetta qui sulla radio 24 Hours Today, solo dance emozionante on Radio Dance Floor. Dance on-

0: Quando arriva il progetto dei Temperer, abbiamo ascoltato Feel It e quindi siamo già nel cuore di questa nuova idea, quella che tu con Alex Farolfi sviluppi. C'è stato un momento in cui ti sei domandato, ma non può essere pericoloso cambiare prospettiva, cambiare, insomma, non uscire più come, come Fargetta o Get Far e proporsi in una maniera completamente nuova?
1: Ma intanto ci tengo a precisare che lì ero ancora Mario Fargetta, Get Far arriva molto più avanti con Shiny Star, quindi diciamo che è stata una sfida e comunque sempre fatto, non dico per gioco, ma soprattutto per divertimento. Un giorno Alex si presentò con questa base che aveva appunto questo tempo dei Jackson 5 e io gli dissi: guarda Alex, bellissima, ma dobbiamo metterci un cantato perché sennò non riusciamo neanche a andare in Svizzera. Io ho detto: no, io ho detto: guarda, ci vuole un cantato perché sennò. E lui mi portò questo cantato di Maya e abbiamo subito appoggiato sopra e via lì venne fuori la canzone. Ma questo disco è stato il numero uno in Inghilterra di vendite, cioè noi dietro di noi c'era Cher con Believe, che era già stato il numero uno, però è stato un brano che è arrivato in vetta alle classifiche e gli altri sono arrivati al numero due, il Fibai di Drake credo al 3 e Ernest Udarte credo nei primi 10. E poi il progetto è andato scemando perché comunque lei non era mai disponibile per fare promozione, quindi finì tutto così.
0: Certo, poi nel frattempo ecco incomincia anche ad esserci una certa trasformazione nel concetto stesso di musica dance. Arriviamo all'inizio degli anni zero con anni non sicuramente facili per la musica dance, insomma orientamenti nuovi, molta elettronica, sì. Insomma una situazione che andava in qualche modo penalizzando quella che era la dance tipica degli anni 90 con molta orchestrazione, con molta musica, molto cantato, ecco, insomma un tipo di dance in cui la presenza dell'artista aveva una funzione di grossa centralità, cosa che invece andò via via sparendo.
2: Sì, diciamo che il DJ diventava piano piano una star e lì io in quel momento diciamo che sono stato anche fortunato perché come Mario Fargetta feci il mio ultimo brano con Mario Biondi poco prima che Mario Biondi esplodesse proprio come talento e artista in Italia. E lui si prestò per questa voce su un brano che si intitolava No Matter e io mi ricordo che sono uscito con quel brano Mario Fargetta e Mario Biondi No Matter. Però subito poco dopo ero in studio e finì questo progetto che si intitolava Shiny Star. A quel punto io ho detto: ma non posso uscire subito con un altro disco con Mario Fargetta e mi sono inventato, cioè ho dato lustro a questo pseudonimo che io già usavo per firmare i miei remix negli anni 90 e quindi l'ho fatto diventare artista, cioè, Get Far, Shiny Star, e mi sono detto: vabbè, se non ha successo non se ne accorge nessuno che sono io, ma se un giorno questo brano dovesse avere successo prima o poi arriveranno da me. E dopo 2 anni sono arrivati da me.
0: Ed è successo esattamente in questa maniera. Noi adesso ascoltiamo il singolo del 98 come Temperer, If You Buy This Record Your Life Will Be Better, e il singolo del 99 Hammer to the Heart. E poi, ecco, in conclusione della nostra chiacchierata, mi piacerebbe, Mario, che ci parlassi ecco del mondo dei remix che negli anni 90 ebbero un successo straordinario. Ne parliamo tra qualche minuto in questa sequenza senza interruzione. If You Buy This Record, Your Life Will Be Better e poi Hammer to the Heart qui on Radio Dance Floor.

0: Canzoni importanti, canzoni che segnano un momento davvero magico per l'evoluzione della dance degli anni 90 in fasi non più facili, avvicinandoci all'anno zero effettivamente, insomma, la situazione incomincia a cambiare. Mario, il remix, quello che oggi si chiama forse in maniera un pochino più asettica il rework, come nasce l'idea di remixare canzoni che possono essere Jovanotti piuttosto che Raff, Sei la più bella del mondo, o 883, che effettivamente devono molto del loro grandissimo successo a delle rielaborazioni dance dei loro classici. Quando ti venivano a chiedere un remix di una canzone di grandissimo successo, cos'è che essenzialmente si aspettavano da te gli artisti?
1: Ma si aspettavano la battuta in quattro quarti, la battuta dance. Quindi era molto, molto carino e curioso appoggiare appunto una base dance, e quindi, ripeto, con la battuta secca in quattro quarti su un brano pop. E qui veniva fuori, poi lì bisognava un attimo ingegnarsi per trovare la chiave di volta. Cioè, io mi ricordo che, ma lo faccio tuttora quando faccio remix, ascolto le canzoni e cerco di tirare fuori un riff o qualcosa di bello che c'è in quella canzone e trasformarlo in dance.
0: E ci riesci sempre, anche perché insomma, non c'è canzone che non si ascolti, con moltissimo piacere. Se volessimo proporre agli ascoltatori di Radio Dance Floor il remix al quale sei, per una qualunque ragione, che se vorrai poi ci racconterai, sei particolarmente legato, qual è il remix che tu ritieni più, come dire, più intrigante tra quelli che hai realizzato?
1: Ma guarda, mentre tu stavi per pormi la domanda, a me è venuto subito in mente il remix con il quale forse rimango un po' più legato degli altri, ma perché l'artista che ho remixato è scomparso qualche anno fa, pochi anni fa, e rimango legato a lui proprio perché lui è un grande artista italiano, è scomparso e ho un bel ricordo. Io ricordo con grande piacere il remix che feci per Lucio Dalla della canzone che intitolava Canzone. Questo me lo ricordo benissimo, mi ricordo anche gli altri, ma forse questo è quello che in questo momento mi viene più a ricordare.
0: E allora, per arrivare in conclusione della nostra chiacchierata con Mario Fargetta qui su Radio Dance Floor, un tributo di riconoscimento e di affetto infinito a Lucio Dalla in questa versione che sicuramente gli ascoltatori di Radio Dance Floor potranno apprezzare per una serie infinita di motivi, ed è proprio Canzone.

0: Beh, Mario, siamo arrivati davvero in conclusione. A questo punto, se tu dovessi, in una, così, in pochissime parole, darci quello che potrebbe essere il claim degli anni 90 per Mario Fargetta prima e Get Far dopo, che cosa ci potresti dire?
1: Anni 90, anni dopo la musica dance, perché credo che da lì, anche se gli anni 70 non sono loro, gli anni 80 anche, ma gli anni 90 è stato un boom incredibile in Italia e poi anche nell'Europa e nel mondo. E noi, cioè Fargetta insieme ad Albertino e comunque Radio DJ, abbiamo cavalcato un'onda irripetibile. Irripetibile.
0: Certo, e io non soltanto condivido quello che tu hai detto, ma lo condivido anche con quella nostalgia di chi ha vissuto la radio facendola chiaramente in ambito locale, in ambito regionale, e di chi ha vissuto la radio ascoltandola, perché il programma di culto che era DJ Time o DJ Parade, il modo totalmente innovativo di fare radio con quell'immediatezza che rompeva certi schemi, che rompeva certe rigidità, io credo che abbia veramente fatto la rivoluzione della radio, quella rivoluzione che stiamo peraltro ancora vivendo. Mario, grazie per essere stato su Radio Dance Floor. Ti vorrei portare i saluti di un ascoltatore che si chiama Mimmo, il quale si è raccomandato di dirti: Mario, ti vogliamo bene, perché tu rimani per noi uno degli aspetti più belli di quei magici 10 anni, in questo caso di chi i dischi li faceva girare, ed erano i vinili allora, non c'era insomma l'imponderabilità dell'MP3 o dell'MP4. Mario, grazie per essere stato su Radio Dance Floor.
1: Grazie a tutti voi, è stato molto carino raccontare tutto questo. Buon lavoro e speriamo di conoscerci di persona un giorno.
2: Arrivederci. I suonati di Enrico.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 in punto.
0: Dance Floor. Dance Floor, Dance Floor, Parade.
3: Dance Floor.
4: Dance Floor.
3: Dance Floor. Dance Floor.
4: Parade.
5: È un weekend importante questo, in cui la musica gioca un ruolo da protagonista grazie allo Eurovision Song Contest, l'evento televisivo non sportivo più seguito al mondo. E poi ci siamo anche noi, quelli della Dance Floor Parade, insieme a Flavio, insieme a Radio Dance Floor, insieme alle 20 canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Non poteva naturalmente mancare neanche il podio della settimana scorsa. 3 da Blitz, Moving On, 2 Clubhouse, Featuring Carl, Novenland, 1 Corona, Baby Baby. Questo è il podio della settimana scorsa, appunto targato 13 maggio 1995, un podio di cui voi avete preso il controllo totale e siete riusciti a sconvolgerlo per bene, come piace a me. Allora, perde un punto Clubhouse featuring Carl, che scende sullo scalino più basso del podio con Novenland, ma perde un punto anche Corona, che abbandona così la leadership e si porta alla numero 2 con Baby Baby. 2 sono i punti guadagnati dai Da Blitz, che con Moving On diventano i vostri preferiti con il 48% dei voti.
0: Dance Floor
4: Parade.

E allora grazie a tutti gli amici che hanno partecipato attivamente a Radio Voto, un abbraccio e un augurio di buon weekend musicale ad Alessandro Fasano, grazie anche ad Andrea Platini, Andrea Riva, Antonello Cavedona, Tiglio Giotta, grazie Carola Britti, Elvis Piovani, Giovanni Palermo, Giusy Favale, Luigi Mosca, Manuela Farfallina. Un ringraziamento anche a Marco Carella, a Mario Pollice, Mario Renner e poi a Mauro Ceccon, Max Galaxer, Nicola Pennazzato, Paolo Aloe, Valentino Guarandris e Vincenzo Gemmini. A questo punto è tutto nelle vostre mani, dovete alzare il volume, lasciarvi trasportare dal ritmo della nostra musica e delle 20 canzoni più ballate in discoteca il 16 maggio 1998. Apriamo questo appuntamento con la Dance Floor Parade insieme a Russan Peterson, in box numero 20, Where You Are. Dance Floor Parade.

Siamo andati dall'altra parte dell'oceano per aprire questo appuntamento con la Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Lui è americano, un cantante neo soul, si chiama Rasan Peterson, e questa traccia aveva un po' lo scopo di trascinarsi, di trainare tutto il suo album di debutto. Allora non è andata proprio benissimo. Numero 53 nella Billboard Hot R&B Singles Chart e numero 55 nella UK Singles proprio nel 1998. È andata molto meglio in Dance Floor Parade con una bella numero 20.

veramente riconosciuta lei, dai, questa era facile, con l'inconfondibile e potente voce di Alexia e questo Gimme Love, singolo promozionale del fortunatissimo album The Party. Questo brano si è piazzato in testa alle principali classifiche europee e da solo ha venduto oltre 100.000 copie. Ha raggiunto anche il mercato inglese, dove si è guadagnata la numero uno nella pop chart di Music Week. Di questo brano ne hanno parlato non solo i telegiornali italiani, ma insomma questo singolo è stato promosso anche nei principali show televisivi musicali e non solo in Italia, ma anche in Finlandia, Svizzera, Spagna, Inghilterra e Brasile, e poi naturalmente è apparsa anche sul palco del Festival Bar di quell'anno. 19 per Alexia, Gimme Love.

numero 18, siamo tornati dall'altra parte dell'oceano insieme a Jason Nevins. Lui è un cantautore, un produttore, un remixer americano naturalmente, è di Los Angeles, California, e è conosciuto soprattutto per le sue produzioni pop e dance, produzioni che hanno venduto tante copie. Ma aiutatemi a dire tante. È attivo dal 1993 in box numero 18. We want some pussy.

debutto e quello con cui hanno veramente anche sfondato facendosi conoscere dal grande pubblico è stato proprio questo Work It che abbiamo trovato in box numero 17. È stata una bella esperienza, aiutata anche naturalmente ancora una volta dal nostro Festival Bar, che ha dato una bella spinta al

Ecco la 16, una nostra vecchia conoscenza, ma quante volte l'abbiamo incrociato in Dance Floor Parade, questo signorotto inglese che si fa chiamare Serious Danger e che è specializzato in musica speed garage, e ormai è un habitué della Dance Floor Parade. Box numero 16 per la sua High Noon.

che torniamo nel continente americano con una delle artiste dance anni 90 più amate dal pubblico della Dance Floor Parade. Sto parlando naturalmente di Ultranate con Found Cure, secondo singolo estratto dal suo terzo album di studio, numero 6 nella UK Singles, 2 nella UK Dance Chart, numero 1 nell'americana Billboard Dance Club Play Chart e poi entrata nelle top 10 di Finlandia, Ungheria e Scozia ed entrata naturalmente anche in Dance Floor Parade alla posizione numero 15.

parte dell'oceano nel nuovo mondo, questa volta insieme a Jason Nevins, che nel 1998 ha ripreso un singolo del 1987 dei Run DMC. Naturalmente sto parlando di questo It's Tricky. La versione originale si era fermata alla 74 della UK Singles, mentre la versione di Jason Nevins è arrivata alla numero 1 della UK Singles Chart e ci è rimasta per ben 5 settimane.

posizione numero 1. Box numero 14 in Dance Floor Parade il 16 maggio 1998. Occhio che con la 13 arriva l'Italia insieme a DJ Dub.

magia della musica di DJ Dado insieme all'incredibile voce di Michelle Wicks, una vera e propria alchimia musicale ancora attualissima e ci piace tantissimo. Box numero 13, Give Me Love.

internazionali oggi. Siamo di nuovo dall'altra parte dell'oceano con la posizione numero 12 insieme a Eddie Amador. Lui, pensate, è in attività da lontano 1993 ed è instancabile. L'ha scritta lui questa canzone House Music, un brano che l'ha fatto diventare una vera e propria icona della House Music. Amici, con la prossima faremo il giro di boa, arrivano i Chase.

Vedi, vedi come passa veloce il tempo quando alzi il volume e ti lasci trasportare da questi ritmi incredibili. Siamo già arrivati alla posizione numero 11, praticamente metà classifica. Tempo di fare il nostro giro di boa, che oggi, neanche a dirlo, sarà pizza e mandolino, perché i Chase sono italianissimi. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata al 16 maggio 98, l'abbiamo aperta con Russell Peterson alla 20, Where You Are. 19 per Alexia, Gimme Love, mentre Jason Nevins con The Crew, We Want Some Pussy, occupavano la posizione numero 18. 17, Junk Food Junkies, Work It. Alla 16 abbiamo riballato Serious Danger con High Noon. 15, Ultranate, Found a Cure. In box numero 14, ancora una volta Jason Nevins, questa volta con un pezzo dei Run DMC, It's Tricky. 13, DJ Dado, Michelle Wicks, Gimme Love. 12 per Eddie Amadore, la sua House Music. E la 11 era questa di Chase, Got a Lot of Love. Adesso volume ancora più alto, perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. E alla 10 c'è DJ Disco,

Se non avete alzato qui il volume, siete veramente irrecuperabili. È stato pubblicato il 3 febbraio del 1998 Restless, secondo estratto da

nativa americana, perché lei, Stephanie Ellie, nasce a Buffalo, poi però insomma l'abbiamo rubata, ce la siamo portati qua e il suo percorso musicale si sviluppa interamente in Italia. Lei è rimasta attiva dal 1995 al 2000. Viene pubblicato nel marzo del 1998 questo singolo It's Love, un brano che entra molto velocemente in tutte le classifiche dance e naturalmente diventa anche la hit dell'estate 1998.

arrivati alla posizione numero 7. A questo punto attraversiamo molto velocemente la Manica ancora una volta per trovare Camille Straus, preferite Tall Paul, un altro pseudonimo di Paul Newman, non l'attore, questo è un altro, questo fa musica house, non fa i film a Hollywood, però il nome è lo stesso. Allora, come Camisra nel 1998 è entrato nelle più popolari classifiche mainstream, addirittura nella top 5 grazie a questo Let Me Show You che da noi era alla numero 7.

parte il saluto obbligatorio a Deborah Adams, che ogni tanto ci ascolta, è una cosa bellissima questa. Allora, sono stati attivi dal 1990 al 99, c'è stato qualche avvicendamento al microfono e infatti a partire dal 1997 entra nella formazione la cantante Sheila Horn Brady e della sua voce,

nuovamente in Germania con la numero 5 insieme a Novi vs Siniak, il progetto del producer Tom Novi, con questo che è stato il loro più grande successo, Superstar, 32 nelle UK Singles, 68 per quanto riguarda le vendite in Australia e 5 in Dance Floor Parade. Occhio alla 4, è l'ultima prima del podio ed è una vera e propria bomba. Sta arrivando Musti.

0: posizione numero 7. In box numero 6 c'erano i Blackwood con Peace, 5 e 9 vs Siniac Superstar, e la 4 era questa Honey 98 di Musti. Adesso volume e concentrazione, perché cedo a voi il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Basta cercare il post del podio di oggi ed esprimere il proprio voto con un semplice commento al post. Tutto quanto il resto ci pensiamo noi. E mi raccomando, il radio voto è aperto a tutti, quindi invitate chi vi pare. Basta che venite accompagnati. Si comincia con lo scalino più basso del podio, insieme a Santos e Sabino e alla loro canzone felice.
1: Number 3.

Vabbè, felice la canzone, felici loro, felici tutti. Santa sei Sabino, la rarari, scalino più basso del podio. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi andate a recuperare i taccuini segreti per segnare le stelline a fianco alle canzoni del podio, noi ci portiamo avanti perché alla numero 2 con Feel It arrivano i Temperer featuring Maya. Number

Peter featuring Maya, Feel It. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Santos e Sabino, La Rarari. 2 Temperer featuring Maya, Feel It. E la più ballata in discoteca. Il 16 maggio 1998 è stata la primavera di Zash. Number 1.

0: È la primavera dell'amore, amici. Siamo arrivati in vetta con la musica di Zash e la sua primavera. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Santo e Sabino, la Rarari, 2 Temper featuring Maya, Feel It, 1 Zash, la primavera. Reagite a questo podio targato 16 maggio 1998. Hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra le prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto, sulla pagina della Dance Floor Parade, e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa chart dedicata al 16 maggio 1998. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 23 e un minuto.
2: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è
6: Back to the Groove. Back to the Groove.
5: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
7: Music never stops.

suffering and pain. Now, in the new millennium, it's time.

0: soon.
1: Novantology. Questo è Novantology. Questo è 90.

È un weekend importante questo, in cui la musica gioca un ruolo da protagonista grazie allo Eurovision Song Contest, l'evento televisivo non sportivo più seguito al mondo. E poi ci siamo anche noi, quelli della Dance Floor Parade, insieme a Flavio, insieme a Radio Dance Floor, insieme alle 20 canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Non poteva naturalmente mancare neanche il podio della settimana scorsa. 3 da Blitz, Moving On, 2 Clubhouse featuring Carl, Novenland, 1 Corona, Baby Baby. Questo è il podio della settimana scorsa, appunto targato 13 maggio 1995. Un podio di cui voi avete preso il controllo totale e siete riusciti a sconvolgerlo per bene, come piace a me. Allora, perde un punto Clubhouse featuring Carl, che scende sullo scalino più basso del podio con Novenland, ma perde un punto anche Corona, che abbandona così la leadership e si porta alla numero 2 con Baby Baby. 2 sono i punti guadagnati dai Da Blitz, che con Moving On diventano i vostri preferiti con il 48% dei voti. Dance Floor Parade.

E allora grazie a tutti gli amici che hanno partecipato attivamente a Radio Voto, un abbraccio e un augurio di buon weekend musicale ad Alessandro Fasano, grazie anche ad Andrea Platini, Andrea Riva, Antonello Cavedona, Tiglio Giotta, grazie Carola Britti, Elvis Piovani, Giovanni Palermo, Giusy Favale, Luigi Mosca, Manuela Farfallina, un ringraziamento anche a Marco Carella, a Mario Pollice, Mario Renner e poi a Mauro Ceccon, Max Galaxer, Nicola Pennazzato, Paolo Aloe, Valentino Guerandris e Vincenzo Gemmini. A questo punto è tutto nelle vostre mani, dovete alzare il volume, lasciarvi trasportare dal ritmo della nostra musica e delle 20 canzoni più ballate in discoteca il 16 maggio 1998. Apriamo questo appuntamento con la Dance Floor Parade insieme a Russell Peterson in box numero 20, Where You Are. Dance Floor Parade.

l'oltreoceano per aprire questo appuntamento con la Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Lui è americano, un cantante neo-soul, si chiama Rasan Peterson, e questa traccia aveva un po' lo scopo di trascinarsi, di trainare tutto il suo album di debutto. Allora non è andata proprio benissimo. Numero 53 nella Billboard Hot R&B Singles Chart e numero 55 nella UK Singles proprio nel 1998. È andata molto meglio in Dance Floor Parade con una bella numero 20.

veramente riconosciuta lei, dai, questa era facile, con l'inconfondibile e potente voce di Alexia e questo Gimme Love, singolo promozionale del fortunatissimo album The Party. Questo brano si è piazzato in testa alle principali classifiche europee e da solo ha venduto oltre 100.000 copie. Ha raggiunto anche il mercato inglese, dove si è guadagnata la numero uno nella pop chart di Music Week. Di questo brano ne hanno parlato non solo i telegiornali italiani, ma insomma questo singolo è stato promosso anche nei principali show televisivi musicali e non solo in Italia, ma anche in Finlandia, Svizzera, Spagna, Inghilterra e Brasile, e poi naturalmente è apparsa anche sul palco del Festival Bar di quell'anno. 19 per Alexia, Gimme Love.

numero 18, siamo tornati dall'altra parte dell'oceano insieme a Jason Nevins. Lui è un cantautore, un produttore, un remixer americano naturalmente, è di Los Angeles, California, e è conosciuto soprattutto per le sue produzioni pop e dance, produzioni che hanno venduto tante copie. Ma aiutatemi a dire tante. È attivo dal 1993 in box numero 18. We want some pussy.

veramente anche sfondato facendosi conoscere da grande pubblico è stato proprio questo Work It che abbiamo trovato in box numero 17. È stata una bella esperienza, aiutata anche naturalmente ancora una volta dal nostro Festival Bar, che ha dato una bella spinta alla

Ecco la 16, una nostra vecchia conoscenza, ma quante volte l'abbiamo incrociato in Dance Floor Parade, questo signorotto inglese che si fa chiamare Serious Danger e che è specializzato in musica speed garage, e ormai è un habitué della Dance Floor Parade. Box numero 16 per la sua High Noon.

perché torniamo nel continente americano con una delle artiste dance anni 90 più amate dal pubblico della Dance Floor Parade. Sto parlando naturalmente di Ultranate con Found Cure, secondo singolo estratto dal suo terzo album di studio, numero 6 nella UK Singles, 2 nella UK Dance Chart, numero 1 nell'americana Billboard Dance Club Play Chart, e poi è entrata nelle top 10 di Finlandia, Ungheria e Scozia, ed è entrata naturalmente anche in Dance Floor Parade alla posizione numero 15.

dell'oceano nel nuovo mondo, questa volta insieme a Jason Nevins, che nel 1998 ha ripreso un singolo del 1987 dei Run DMC. Naturalmente sto parlando di questo It's Tricky. La versione originale si era fermata alla 74 della UK Singles, mentre la versione di Jason Nevins è arrivata alla numero 1 della UK Singles Chart e c'è rimasta per ben 5 settimane, e poi è entrata nelle top 40 di Australia, Nuova Zelanda, diversi paesi europei, inclusa la Finlandia, dove è arrivata in posizione numero 1. Box numero 14 in Dance Floor Parade, il 16 maggio 1998.

internazionali oggi. Siamo di nuovo dall'altra parte dell'oceano con la posizione numero 12 insieme a Eddie Amador. Lui, pensate, è in attività da lontano 1993 ed è instancabile. L'ha scritta lui questa canzone House Music, un brano che l'ha fatto diventare una vera e propria icona della House Music. Amici, con la prossima faremo il giro di boa. Arrivano i Chase.

Vedi, vedi come passa veloce il tempo quando alzi il volume e ti lasci trasportare da questi ritmi incredibili. Siamo già arrivati alla posizione numero 11, praticamente metà classifica. Tempo di fare il nostro giro di boa, che oggi, neanche dirlo, sarà pizza e mandolino, perché i Chase sono italianissimi. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata al 16 maggio 98, l'abbiamo aperta con Russell Peterson alla 20, Where You Are. 19 per Alexia, Gimme Love, mentre Jason Nevins con The Crew, We Want Some Pussy, occupavano la posizione numero 18. 17, Junk Food Junkies, Work It. Alla 16 abbiamo riballato Serious Danger con High Noon. 15, Ultranate, Found a Cure. In box numero 14, ancora una volta Jason Nevins, questa volta con un pezzo dei Run DMC, It's Tricky. 13, DJ Dado, Michelle Wicks, Gimme Love. 12 per Eddie Amadore, la sua House Music. E la 11 era questa di Chase, Got a Lot of Love. Adesso volume ancora più alto, perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. E alla 10 c'è DJ Disco.

se non l'avete alzato qui il volume siete veramente irrecuperabili. È stato pubblicato il 3 febbraio del 1998 Restless, secondo estratto dal primo album di studio.

americana, perché lei, Stephanie Ellie, nasce a Buffalo, poi però insomma l'abbiamo rubata, ce la siamo portati qua e il suo percorso musicale si sviluppa interamente in Italia. Lei è rimasta attiva dal 1995 al 2000. Viene pubblicato nel marzo del 1998 questo singolo It's Love, un brano che entra molto velocemente in tutte le classifiche dance e naturalmente diventa anche la hit dell'estate 1998.

Siamo arrivati alla posizione numero 7. A questo punto attraversiamo molto velocemente la Manica ancora una volta per trovare Camille Strauss preferite, Toll Paul, un altro pseudonimo di Paul Newman, non l'attore, questo è un altro, questo fa musica house, non fa i film a Hollywood, però il nome è lo stesso. Allora, come Camisra nel 1998 è entrato nelle più popolari classifiche mainstream, addirittura nella top 5 grazie a questo Let Me Show You che da noi era alla numero 7.

School, e qui parte il saluto obbligatorio a Deborah Adams, che ogni tanto ci ascolta, è una cosa bellissima questa. Allora, sono stati attivi dal 1990 al 99, c'è stato qualche avvicendamento al microfono, e infatti a partire dal 1997 entra nella formazione la cantante Sheila Horn Brady, e della sua

nuovamente in Germania con la numero 5 insieme a Novi vs Siniak, il progetto del producer Tom Novi, con questo che è stato il loro più grande successo, Superstar, 32 nelle UK Singles, 68 per quanto riguarda le vendite in Australia e 5 in Dance Floor Parade. Occhio alla 4, è l'ultima prima del podio ed è una vera e propria bomba. Sta arrivando Musti.

Ecco che siamo così attizzati al confine occidentale nell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade. La seconda mezz'ora della classifica

numero 7. In box numero 6 c'erano i Blackwood con Peace. 5 e 9 vs Eniac Superstar. E la 4 era questa Honey 98 di Musti. Adesso volume e concentrazione, perché cedo a voi il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Basta cercare il posto del podio di oggi ed esprimere il proprio voto con un semplice commento al posto. Tutto quanto il resto ci pensiamo noi. E mi raccomando, il radio voto è aperto a tutti, quindi invitate chi vi pare. Basta che venite accompagnati. Si comincia con lo scalino più basso del podio, insieme a Santos e Sabino e alla loro canzone.

Vabbè, felice la canzone, felici loro, felici tutti. Santo sei Sabino, la rarari, scalino più basso del podio. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi andate a recuperare i taccuini segreti per segnare le stelline a fianco alle canzoni del podio, noi ci portiamo avanti perché alla numero 2 con Feel It arrivano i Temperer featuring Maya. Number 2.

Warrior featuring Maya, Feel It. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Santos e Sabino, la Rarari. 2 Temperer featuring Maya, Feel It. E la più ballata in discoteca. Il 16 maggio 1998 è stata la primavera di Zash. Number 1.

0: È la primavera dell'amore, amici. Siamo arrivati in vetta con la musica di Zash e la sua primavera. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Santos e Sabino, la Rarari, 2 Temperer featuring Maya, Feel It, 1 Zash, la primavera. Reagite a questo podio targato 16 maggio 1998. Hackeratelo, fatelo vostro, votando la vostra preferita tra le prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto, sulla pagina della Dance Floor Parade e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa chart dedicata al 16 maggio 1998. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 2:02.
2: Dance Floor.
5: Welcome, welcome, welcome.
6: Anni 2000. Welcome.